Sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto, sono arrivato a un certo punto,